e mi tutta in compagnia. Non mi racchettola, e noce, e ria. Con gli ormi romo, con gli ormi il petto, con la gatta e i popoli,